0: across Malta and Gozo.
1: This is Bay Easy 100.2.
2: Perché mi piaci in ogni modo.